0: Perché vuoi accompagnarmi?
1: Ti ho sempre accompagnata, perché oggi no? Vittoria, eravamo mai uscite insieme la mattina, così presto.